notte e giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Via cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoli e pettini, lanciate forbici, al mio comando tutto qui sta. Lanciate forbici, rasoli e pettini, al mio comando tutto qui sta.

città. Figaro, son qua. Ehi, Figaro, son qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Prendo prontissimo, sempre il fulmine, sono il fattore.

Tikaone sa ganga tite ayo sha mandela khuwa hinya mana khwa ekwaneka teki hete kya enkala kongu ya qego ta khamtswa di 18 de yuli ni khama ke kham kuri he no tinye go tete o di tak a tsale matera rena maondo